fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sudifata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah!

0: Volumen de juego. Dale play en Haz Claro por W Deportes. Por W Deportes.
1: Mister, allora è tutto pronto per l'europeo?
2: Sì, sì, sì, tutto pronto. Però a dire la verità manca una cosa.
3: Che cosa manca, mister?
2: Manca il tormentone.
1: Ma in che senso il tormentone?
2: Il tormentone che accompagna la nazionale. Ho dato mandato a tre ragazzi molto bravi, i nuovi Backstreet Boys, e quindi siamo in buone mani.
4: Oh.